0: coraggio rinchiuso. Ai tremiti, palpiti,
1: usare per voi
0: al foglio, sì, barbaro.
1: Il figlio.

0: balcone che guardi il giardino, mille cose ogni giorno tardeggio, e poc'anzi può darsi di peggio, vieni con signor mio di dar giù, dal balcone e dei garofani in giardino. Corrato il bilbone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Si
0: buffono a chi? Facila! Cosa vedi? Facila! Cosa vedi? Facila! Se compa da fuori.

0: piano in giardino. Signore, signore, per me vino. Sercure, nel volto il benestito,
1: il nostro,
0: siete con.

0: nostre dunque sarà queste carte che perdesse.
1: Orgili a me
0: sono in trappola.